all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Avevamo parlato due

0: Ultime notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione. L'Italia comincia ad uscire dalla morsa del caldo. Le città con il bollino rosso del Ministero della Salute passano da 6 a 2. Oggi restano Cagliari e Palermo, mentre da domani l'allerta massima riguarderà soltanto il capoluogo sardo. Nelle prossime ore attesi temporali su parte del centro e del sud, ma in Sicilia e Sardegna le temperature potranno ancora raggiungere i 40 gradi. Secondo i meteorologi, però, il sollievo potrebbe essere di breve durata. Una nuova ondata di caldo è attesa verso la fine della prossima settimana. E resta altissima anche l'emergenza incendi. In Sicilia continuano i roghi alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature elevate. A San Cataldo, nella provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco di 59 anni ha perso la vita dopo un malore mentre era impegnato nello spegnimento delle fiamme. Nell'Agrigentino oltre 100 persone sono state evacuate e numerosi incendi hanno minacciato abitazioni, strutture ricettive e aziende. Situazione critica anche in Sardegna. E l'emergenza incendi riguarda anche la Francia. Prosegue senza sosta il vasto rogo che interessa la zona del bacino di Arcascon nel dipartimento della Gironda. Le fiamme hanno già distrutto circa 2.000 ettari di bosco e costretto all'evacuazione quasi 12.000 persone. Nelle ultime ore è stato disposto l'allontanamento precauzionale di altre 7.000 persone. Il grande caldo pesa anche sui consumi energetici. A giugno la domanda di elettricità in Italia è aumentata dell'1,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 10 anni. Crescita anche il prezzo dell'energia all'ingrosso, salito dell'11% rispetto a maggio, spinto soprattutto dall'utilizzo massiccio di condizionatori. Sul fronte internazionale, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato uno storico accordo sul nucleare civile. L'intesa consentirà a Riyadh di sviluppare reattori con tecnologia americana e di arricchire l'uranio, aprendo una cooperazione destinata a durare 30 anni e ad avere un forte impatto sugli equilibri energetici del Medio Oriente. In Italia potrebbe arrivare nei prossimi giorni il via libera della Commissione Affari Sociali della Camera al disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce nuovi obblighi per gli impianti pubblici e privati, tra cui griglie di protezione sui bocchettoni di aspirazione e dispositivi di sicurezza. L'iniziativa segue la tragedia del piccolo Gabriele morto alle terme di Castelforte. E passiamo alla cronaca. Si svolgerà con

0: probabilità domani l'autopsia di Abderrahim Fakir, il 41enne deceduto durante un fermo di polizia. Un video consegnato alla procura dai legali della famiglia mostra l'uomo ancora immobilizzato con fascette ai polsi e alle caviglie mentre i sanitari tentano di rianimarlo. E chiudiamo con la musica. Edoardo Bennato compie oggi 80 anni, nato a Napoli il 23 luglio del 46 e tra i cantautori più rappresentativi del rock italiano. Autore di brani entrati nella storia come L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe, Un giorno credi, e continua a portare la sua musica in tutta Italia. È tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto e buona giornata.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, anche se siamo a giovedì, di per domenica mancano ancora 2 o 3 giorni. Attenzione, attenzione. Siete all'interno del treno delle 8, io sono Robby Musella, non sono da solo perché il capotreno di oggi è Angelo Zella, lì alla parte tecnica il mago di Oz. Oggi 23 luglio 2026. Signori, si festeggia un compleanno importante, 80 anni di un'icona della musica italiana, ma prima ancora un campano che ha portato insomma lustro e è diventato importante non solo in Italia, grazie al rock and roll. Siamo all'inizio degli anni 70 e c'è un signore, un certo Edoardo Bennato, che inizia la sua carriera musicale con degli album che richiamano il rock, quello, il rockabilly americano, che qualcuno si chiede ma che vuole questo con questo. E invece 80 anni sulla cresta dell'onda, inizia i suoi inizi con i fratelli, poi li ha lasciati per la carriera solista, insomma tutto quello che è la sua storia. Però per festeggiarlo vi do un'informazione, però poi voi dovete continuare voi. È stato il primo artista italiano a riempire uno stadio. Lo ripeto, è stato il primo artista italiano a riempire uno stadio. Mi sapete dire quale stadio ha riempito? Vi do subito un aiuto, non era quello il San Paolo o il Maradona, un altro. 347-49-00029, festeggiamo il compleanno di Edoardo Bennato così. Primo artista a riempire uno stadio, quale stadio ha riempito? Me lo dite con un vocale, va bene anche se scrivete, ma la voce è sempre meglio.

0: curare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, al 347 49 00 29. Vi ho fatto una domanda in occasione degli 80 anni di Edoardo Bennato: in quale stadio lui ha fatto il primo concerto, è stato il primo cantatore a riempire uno stadio? Vediamo qualche risposta.
2: Credo l'Olimpico a Roma. Forse è una cosa che ha fatto Oscar pure. Non vorrei sbagliare, però non uso l'intelligenza artificiale.
1: Riprovaci, riprovaci, perché non è l'Olimpico. Allora, non è l'Olimpico, non è il San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Continuate, pensateci bene che siete là, state girando intorno a quel mondo là. 347 49 00 29. Intanto Luciano Ligabue con Il giorno dei giorni.

0: tutti i numeri per diventare tormentone, quello da disco music estiva. Gabri Ponte con Jovanotti. 80 anni per Edoardo Bennato. Auguri all'uomo che ha fatto della favola l'arma migliore per la rivoluzione. I suoi dischi, le sue canzoni partono tutte da lì, dal gioco tra la realtà e la favola, con la favola che cerca di entrare nella realtà per provare a modificarla con tutto quello che ne consegue. Ma lui è stato anche e soprattutto il primo a riempire uno stadio in un periodo in cui un campano che riempie quello stadio, ecco, fa scalpore, signori. Siamo nel 1980, al 347 49 00 29. Vi ho chiesto quale stadio, alla fine la risposta è arrivata.
1: Il San Siro, eccolo, a Milano.
2: È stato lo stadio San Siro di Milano. Stadio San Siro di Milano.
3: Buongiorno, Alessandro da Napoli.
0: Prego.
3: Allora, luglio 1980, San Siro di Milano.
0: La data precisa.
4: Buongiorno a tutti, ha riempito lo stadio San Siro di Milano.
0: E allora, complimenti a Edoardo Bennato che ci ha regalato dei pezzi storici, ma tra poco ne ascolteremo sicuramente uno. E intanto grazie per tutto quello che hai fatto a livello culturale. Personalmente è stato il mio primo concerto proprio nella vita, quello di Roby Musella. Le vibrazioni, portami via.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Radio Kiss Italia.

0: Madame Aranciata.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Per festeggiare gli 80 anni di Edoardo Bennato, ecco il pezzo che stiamo per ascoltare, forse lo rappresenta e tra quelli che lo rappresenta di più. Il titolo è L'isola che non c'è, che è diventata famosa grazie al libro di Peter Pan, ma lui l'ha reso una favola che non finisce mai. Il potere dell'immaginazione, cantato e suonato.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 1, 2

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

e si balla qui all'interno del treno delle 8 con Dargen D'Amico e io che sono Roby Musella, ma si balla con l'intelligenza artificiale. OpenAI, che è l'azienda che sviluppa ChatGPT per intenderci, ha comunicato, ha raccontato di un incidente spaventosamente sorprendente. In un ambiente di test hanno isolato la loro più potente versione dell'intelligenza artificiale. Non gli hanno dato internet per verificare se togliendo delle opzioni di sicurezza da questa intelligenza, diciamo, quali sarebbero stati i risultati in termini di gestione. Allora, il fatto è andato così: l'intelligenza artificiale non era collegata in rete, le hanno tolti dei protocolli di sicurezza, l'intelligenza artificiale ha cominciato ad hackerare la rete entrando in rete da sola, in automatico. Poi che ha fatto? Ha trovato in Hugging Face, che è un software che utilizzano quelli di OpenAI per scambiarsi dati, la piattaforma giusta da hackerare per liberarsi e tornare, ecco, nel mondo reale. Praticamente Skynet di Terminator, ecco, ha iniziato in questa maniera. Non voglio fare terrorismo, però attenzione, gli stessi operatori di ChatGPT hanno detto: questo è un incidente informatico veramente sorprendente, l'intelligenza artificiale si è liberata, ha hackerato un sistema vicino e ha trovato il modo di rimettersi in rete quando l'essere umano la rete non gliel'aveva data. Praticamente sta crescendo da sola sta ragazza.

me e Roby Musella su Radio Kiss Kiss Italia, tutta la musica italiana che volete ovviamente. Tra pochissimo ci sarà anche Pino Belmonte, ma abbiamo qualche canzone ancora da passare insieme. C'è Giorgia per esempio tra pochissimo, che canta l'unica, se non è unica lei, scusate.

Lo vedo il posto per parcheggiare il treno delle 8. Lo metto a spina di pesce oggi, caro Angelo Zella. Grazie di aver passato queste 3 ore con me. Ci si vede domani, ci si sente domani dalle 7, come sempre. Adesso Pino Belmonte con il suo Made in Italy. Ciao Angelo Zella, ciao a tutti.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico

0: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Eccoci, amiche e amici, ma buongiorno! E che sia un buongiorno per tutto il giorno. Anche la notte non si può dire, no, no, no. 10, un minuto in questo istante a Made in Italy, signori, anzi a Radio Kiss Kiss Italia, cioè questo programmino che si chiama Made in Italy, appunto, siamo noi e solo noi dalle 10 fino alle 13. Vi teniamo compagnia con la vostra compagnia, è importante avere la vostra compagnia ma anche la nostra musica e un po' di notizie. Angelo Zella in regia, lo saluto, io sono Pino Belmonte, iniziamo subito con il grande Vasco.
2: Ciao!

Buonasera Noemi, prima anche il grande Vasco Rossi con Rewind. Signori, siamo noi in Mediterra, abbiamo fatto le presentazioni, no, le rifacciamo di nuovo, tanto costano poco, alla fine niente. C'è Angel Cell in regia, io sono Pino Belmonte, voglio salutare già Tobia che ci manda un WhatsApp alle 10 in punto quando abbiamo cominciato noi per salutarci. A proposito, se volete siamo qui 347-490-0029, i vostri saluti ci fanno compagnia, ma perché no? Parliamo anche, anzi interfacciamoci con queste notizie. Oggi in prima battuta Made in Italy parliamo del maschio italiano. Il maschio italiano, signori, che con questo caldo mi si ammoscia, ma di questo parliamo dopo. Ora lo so che molti italiani maschi, i nostri amici maschi, stanno dicendo: ma che di cosa stai parlando? Io faccio, io dico, e lo dico alle nostre donne, è così o non è così? Intanto andiamo a presentare questa notizia. Negli ultimi anni la cosmetica maschile ha vissuto una vera e propria impennata, boom boom, e stiamo parlando delle creme per rassodare la pelle, per ringiovanire, per tonificare, ma anche per idratare la nostra pelle. Quindi le creme, non solo quelle, anche altri prodotti di cosmetica che generalmente noi pensiamo sono per le donne, perché le donne si devono imbellettare, è normale, fa parte del loro DNA. Ma da un po' di tempo a questa parte questi stessi prodotti, non dico quasi gli stessi, però più o meno alla fin fine i principi attivi sono sempre gli stessi, sono rivolti a noi maschi che vogliamo essere sempre più belli. Lì è così o non è così? Cosa ne pensate? Fatemi sapere con un WhatsApp.

maschile è un mercato che aumenta sempre di più ed è influenzato, diciamocelo chiaro e tondo, anche dai social media, dalla crescente attenzione alla salute e alla cura della persona. Beh, tutto questo contribuisce ad aumentare il consumo di questi prodotti che generalmente noi nel nostro immaginario, nel nostro, quello maschile, beh, li vediamo solo per le donne. Invece no, questo mercato si sta aprendo sempre di più a noi maschi. Cosa ne pensiamo? Li usiamo o non li usiamo? Aspetto anche i vostri

0: come si dice a Napoli, cosa? L'uomo vero deve essere grezzo.
1: Ah, ah, ecco, ecco.
0: Ciao da Gaetano.
1: Ciao Gaetano. Anche noi ti vogliamo veramente molto bene. E allora la pensa così Gaetano su questo argomento dedicato a noi maschi. Noi maschi che usiamo quasi, e dico quasi, gli stessi prodotti di bellezza delle donne, le stesse creme per tonificare il nostro viso, per stenderlo. Ma attenzione, c'è un'altra notizia che riguarda noi maschi. Secondo questa proiezione della Società Italiana di Diagnosi Prenatale, l'uomo italiano subisce il caldo anche durante la notte. Le notti torride, in sostanza, lo fanno ammosciare, nel senso che c'è calo del desiderio, e addirittura secondo questi professori ci potrebbe essere anche un calo di fertilità. Quindi questo fenomeno si potrebbe verificare con maggiore attenzione durante l'autunno, perché chiaramente durante queste nottate magari c'è qualcuno che vuole procreare. E niente, non succede, ecco, mettiamolo in questi termini, e secondo questi professori è dovuto all'eccesso di caldo anche durante l'arco della nottata. Quindi anche da questo punto di vista siamo penalizzati noi maschi, perché alla fine a pagare siamo sempre noi. L'onda

0: Panic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Vieni a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
6: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
5: Ma...
6: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
5: E se...
6: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
7: Radio Kiss Kiss Italia.

0: canzone di Elisa che si chiama Dillo al buio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era il mese del 1975 quando la navicella spaziale sovietica Soyuz e la navicella statunitense Apollo si agganciarono nello spazio per il programma Apollo-Soyuz tra queste due grandi potenze. Di quell'anno, il 75, i Mattia Bazar.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: salutare anche la nostra amica Emma, signori, era Samuele Bersani. Ultima, dico ultima tappa del tour Berna e Mille Culur. Questa settimana arriva a Marina di Camerota. Sabato 25 e domenica 26 luglio su Via Porto arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Ti aspettiamo, scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

Francesco Renga e Giusy Ferreri, molto bella questa canzone, signori, è volata via già la prima ora, grazie anche ai vostri messaggi arrivati al 347 490 0029, che ci fanno sempre tanta compagnia. E tra poco l'aggiornamento del caldo, non si sa, visto che si sta mosciando un po' il caldo, almeno stando alle prime indicazioni. Grazie a Trevi Meteo e Paolo Corazzon scopriremo come sarà il meteo fino al pomeriggio di domani. Tra poco! Lascerò.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo nelle estreme regioni meridionali, ma finalmente si sta attenuando, quindi già la giornata odierna vede temperature massime un po' più basse rispetto ai giorni scorsi. Inoltre va segnalato anche un po' di vento sul versante Adriatico.

Pacifico, vento dai quadranti settentrionali. E poi attenzione, arrivano anche dei temporali oggi. Temporali sempre più caldi sull'Adriatico, tra il tardo pomeriggio e la sera, Molise e Puglia. Poi domani li ritroveremo ancora al mattino nel Salento e in Calabria. Da domani pomeriggio si allontaneranno. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dai, la canzone che si fa cantare di Tommaso Paradiso e noi ce la cantiamo anche voi, ve le cantate le nostre canzoni, magari perché no, fateci sentire quanto siete bravi, e lo so che siete tutti bravi a cantare le canzoni. In che modo? Cantatele con un WhatsApp audio al 347 49 00 29. Intanto, signori, sta scattando la corsa all'ombrellone per la settimana di Ferragosto, perché il mare italiano è pubblico e lì non si paga, ma fermarsi sulla sabbia a prendere il sole, a bere un drink, costa. E quanto mi costa l'ombrellone con due lettini? E allora andiamo a vedere questa indagine di altro consumo molto interessante, perché chiaramente in questo periodo sta scattando la corsa all'ombrellone e all'esdraio per la settimana di Ferragosto attraverso le app. Addirittura ci sono le app attraverso le raccomandazioni, perché anche quelle contano, perché no, le amicizie. Secondo altro consumo, i prezzi sono molto variabili secondo questa indagine anonima condotta su circa 250 stabilimenti in tutta Italia, e le differenze sono ampie, importanti, anche se la media si attesta intorno a 250 euro per settimana nel periodo di agosto-ferragosto, anche se poi vai a vedere che so io ad Alassio ci vogliono 370 euro, Gallipoli 325 euro, Alghero più o meno 270, quindi c'è una forbice abbastanza importante. Ora mi rivolgo a voi amiche e amici, ma anche voi state correndo o vi state raccomandando per avere l'ombrellone in spiaggia nella settimana di Ferragosto?
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

Questa è pericolosa, pericolosa è anche il titolo della canzone di Mr. Rain. Grazie amiche e amici per la vostra compagnia, c'è anche Giusy, anche lei sta, è ancora a lavoro, dice niente vacanze, sto ancora lavorando fino alla fine di agosto, quindi vacanze settembrine per lei sono le vacanze che io considero più furbe, visto che c'è più tranquillità, anche se da un po' di tempo a questa parte tutti quanti stiamo spostando l'attenzione alle vacanze per settembre.

questa canzone mi piace sempre di più. No? È una canzone che non ti stanca, questa di Gaia, che si chiama Bossa Nostra. Prima tieni il tempo dei Max Messali 883. Questa è una notizia che arriva dalla Spagna, che vuole vietare il fumo ai minori, sia di sigarette ma anche delle sigarette elettroniche. In che modo? Trasformando il consumo di questi prodotti in un illecito, e l'illecito si può anche sanzionare. In che modo? Con la multa che arriva direttamente ai genitori. Signori, sta facendo discutere questa presa di posizione sul fumo ai minori, vietare proprio il fumo ai minori, quindi saranno aumentati i controlli nei luoghi di ritrovo dei minori. Stiamo parlando delle scuole, ma anche dei parchi, dei musei, in tutte quelle zone di aggregazione dei minori, per fare i controlli, e se beccati a fumare questi minori, vengono multati i genitori. Ora, questa notizia ci impone chiaramente una riflessione: se è giusto o non è giusto vietare l'uso di sigarette o sigarette elettroniche ai minori, e anche, perché no, la multa poi trasferirla ai genitori. Giusto o non giusto? 347 49 00 029. Tutto questo chiaramente per tutelare la salute di questi ragazzi. Ma se poi fanno lo stesso di nascosto, questo mi viene in mente. Voi cosa ne pensate?

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Radio Kiss Italia.

0: Questa è una bellissima canzone di Saltavinci, Rossetto e Caffè.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa volta siamo nell'anno 1972, è l'anno de Il Padrino al cinema, grandissimo successo delle Olimpiadi di Monaco, tragiche, della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, si parla di inquinamento. Di quell'anno, il 72, ascoltiamo Mina e Alberto Lupo.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

lei che ha fatto anche il selfie con Sergio Mattarella, il nostro presidente, lei e Anna, che abbiamo appena finito di ascoltare. Voglio salutare anche la nostra amica Paola, che ci ha raggiunto un WhatsApp al 347 49 00 29.

0: 8 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Salutare il nostro amico Francesco e il suo nuovo collaboratore Vittorio, loro che curano il verde dell'Isola Verde di Ischia e scrivono, ho visto la fotografia meravigliosa, ci scrive: lavoriamo guardando l'infinito, meraviglioso, alle spalle c'è il mare. A proposito di mare, ieri abbiamo parlato appunto delle vacanze degli italiani, quelli che scelgono di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe, in particolare i cani, e da qualche giorno si è sviluppato quasi spontaneamente un dibattito social da parte dei veterinari, perché chiaramente la scelta del mare per i nostri amici a quattro zampe non è sempre quella giusta e ideale, perché stavo leggendo alcuni dei commenti: la spiaggia, il caldo afoso e l'acqua in movimento possono dare fastidio ai cani. Addirittura si legge da questi consigli dei veterinari, quindi esperti nel settore, i cani non amano il mare in generale, no, non amano il mare, la spiaggia e l'acqua salata, lo sappiamo tutti quante volte noi che abbiamo un cane a casa ci siamo sentiti dire l'acqua del mare non fa bene alla pelle e al pelo del cane, può creare delle irritazioni, quindi la scelta migliore in alternativa potrebbe essere la montagna. Cosa ne pensate? Ascoltiamo anche questa di Marco Mengoni. Vorrei provare.

Ora Tommaso che invita insomma a lasciare gli studi sono aperti, tant'è che si è appena accomodato in regia Walter Gentile, benvenuto a te. Agitare Coca-Cola si agita, punto di domanda, ma soprattutto amici di questi tempi è bene anche chiedersi: ghiaccio sì o ghiaccio no? Il ghiaccio si mette nelle bevande, personalmente non lo amo molto perché comunque in qualche modo è acqua, va ad allungare il contenuto di quello che stai bevendo. La domanda però non è buttata lì a caso, amici miei, è tutto frutto di un certo calcolo e delle notizie che circolano in giro in queste ore. C'è una storia che viene da Roma, da un bar di Roma, e che è stata denunciata prontamente sul gruppo social di quartiere, perché esistono ancora i gruppi social di quartiere dove tu ti puoi sfogare quando subisci un'ingiustizia o puoi raccontare insomma qualcosa che riguardi un po' tutti. Ebbene, è accaduto in un bar di questa di un quartiere di Roma lo scontrino insomma criticato, in cui 4 cubetti di ghiaccio sono stati venduti ad 80 centesimi, quindi praticamente facendo due conti 20 centesimi a cubetto. È il mondo in cui viviamo che ci sta regalando di queste storie, di queste vicende, perché questa richiama anche un'altra vicenda di queste ore in Liguria, dove per esempio a Noli in provincia di Savona si è sollevato un caso sempre sui social rispetto ad un bar che fa un'altra cosa. Dice: vieni qui a riempire la tua borraccia, quindi promuoviamo una cultura del riciclo, dell'evitare, della rinuncia alla plastica, ma questa borraccia la riempiamo al costo di 1 euro. Immagino che sia acqua della fontana, quindi acqua ma neanche benedetta, quindi un'acqua particolare. Stiamo esagerando, mi sa proprio di sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, 14:17 minuti. Messaggi d'amore, per la verità, possiamo anche tradurre un po' così questa canzone. Vi ricordiamo che ogni giorno alla radio, in pausa pranzo, vi diamo la possibilità di sorprendere qualcuno con un bel messaggio, un messaggio a cuore aperto. Chi è che merita una sorpresa alla radio e chi è che merita la dedica di una canzone su Radio Kiss Italia? Pensateci, non troppo, perché sono cose anche da fare distinto, e scriveteci al nostro numero, il 347 49 00 29. Noi ogni giorno consegniamo sorprese, le vostre sorprese, intorno alle 14:40. Chiaramente cominciamo a dirvi che il servizio, se possiamo chiamarlo in questa maniera, è attivo fino alla fine di questo mese, alla fine di luglio, poi momento break, vacanza, avremo in onda un palinsesto rivisitato. Anticipiamo che noi ci sentiremo con me, Saralotta, ci sentiremo la prima settimana di agosto al mattino, e poi di volta in volta noterete i vari cambi, i vari passaggi. Ma torniamo a noi. Se volete fare una bella dedica alla radio per oggi o per i prossimi giorni, vi aspettiamo, scriveteci e vi daremo istruzioni. 347 49 00 29.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
7: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
6: Ma...
7: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
6: E se...
7: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
9: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Basta che sia altrove.
1: Altrove, lui era ultimo.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Penso sia la canzone più famosa di Edoardo De Crescenzo del 1981, presentata al Festival di Sanremo, portò a casa non solo insomma un posizionamento importante, arrivò finalista, ma addirittura quello, il premio di super giuria. Ascoltiamola.

0: Loredana Irama su Radio Kiss Kiss Italia, tra poco una bella sorpresa su Radio Kiss Kiss Italia. Prima abbracciami, ritroviamo anche Andrea Sannino.
1: Finalmente stasera sto canzi e matte e nisce una bossa in te. Sono poco scornosi a sti cose tu sai.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
6: Che festa!
5: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
7: Visto lei.
5: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Bunda bacio Loredana Bertè su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuta Marianna, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Eccoti,
1: buon pomeriggio.
0: Ciao, benvenuto, piacere di conoscerti. Io sono Sara.
1: Anche per me è un piacere.
0: Conosci Kiss Kiss Italia?
1: Certamente che la conosco,
0: beh,
1: ovvio.
0: Partiamo con il piede giusto. Dove stiamo chiamando intanto? Dov'è, di dove sei?
1: Allora, io sono precisamente di Aversa, provincia di Caserta, però abito in Germania da quasi 9 anni e abito in Oberstaufen. La mia accento, Oberstaufen.
0: Ma sei meravigliosa, quindi il tuo rapporto col tedesco è ottimo?
1: Diciamo, dai, ce la caviamo. Dopo sì. 9 anni parlo come i cinesi, però ce la facciamo.
0: È già un grandissimo traguardo, ma la pronuncia mi ha affascinato. Marianna, questa sorpresa da chi arriva? Arriverà.
1: Lui.
0: Ti leggo il messaggio che è arrivato per te, dice questo: ti amo per tutti i sacrifici che fai per noi, per la famiglia, senza di te la barca non andrebbe avanti. Ne approfitto per ricordarti anche che sei sempre la mia dragolina. abbiamo saputo di questo dettaglio intimo. Lui come, se tu sei la dragolina, lui che cos'è?
1: Il mio cucciolone.
0: Vabbè, non ce la fa. Siete insieme da una vita, mi diceva, da quando tu avevi 15 anni.
1: 28 anni di matrimonio più 7, sono quasi 35-36 anni.
0: Ma che meraviglia. Pino si chiama. Che cosa gli vuoi dire?
1: Pino.
0: Che cosa gli vuoi dire?
1: Gli posso dire che adesso sicuramente ci state ascoltando, gli posso dire che sarò sempre con lui, tirerò sempre, come si dice, la vela sempre in alto per andare avanti, mai arrendersi, e niente,
0: Marianna.
1: Niente, una vita insieme.
0: Che bello sentire questa storia, sono sicura che siate l'uno e il porto sicuro dell'altra persona.
1: Vi mando
0: un abbraccio forte e resta
1: grazie
0: con noi
1: mille.
0: Perché c'è una canzone di Gianni Fiorellino che lui ti ha dedicato, Nupi e Neta a parte, quale siete voi perché siete una mosca bianca. Ciao Marianna.
1: Grazie,
0: un abbraccio.
2: È stato dico mamma nata a te, a misa mano in coppa a spalla mia. Commietto in veste notte mezza via.

Gianni Fiorellino su Radio Kiss Kiss Italia. Amici, vi ricordiamo che c'è l'ultima tappa del tour Berna ai mille culure. Questa settimana arriva a Marina di Camerota. Sabato 25, domenica 26 luglio su Via Porto arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Vi aspettiamo, scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

in più su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso c'è Lorenzo Lupo, noi ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Italia sì, Italia no.

0: darti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana? Non lo sappiamo ancora, sappiamo cosa stiamo facendo in questo pomeriggio. Italia sì, Italia no, con me Maria Silvia Malbone, Walter Gentile alla parte tecnica. Un saluto alla nostra Maggie Sardelletto, come sempre in redazione. Agosto si avvicina ed è sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane. In vista di questo esodo, Viabilità Italia ha stilato un calendario in cui si indicano le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane, e quindi quali misure adottare per limitare anche code ed incidenti. Vabbè, era comunque come sempre prevedibile. Ci sono due giornate da bollino nero: il livello massimo previsto per il traffico, quella di sabato 1 agosto e quella di sabato 8 agosto. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. Dalla settimana di Ferragosto continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri con il famoso controesodo che è previsto da domenica 16 agosto. I flussi di rientro aumenteranno in maniera progressiva nella seconda metà del mese d'agosto. La situazione per chi viaggia è delicata anche il primo fine settimana di settembre. Attenzione, tra poco vi diremo come controllare il traffico prima di partire, quindi prendete nota se non volete rovinarvi il percorso verso la tanto attesa e meritata vacanza, nel caso dobbiate partire in quei giorni. Alfa, il filo rosso.
2: Dimmi perché

Alfa, il filo rosso su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, ci siete? Se sì, ditecelo al 347 49 00 29. Vi aspettiamo tramite WhatsApp. Un abbraccio a Francesca che dice: buon pomeriggio, vi voglio tantissimo bene. Anche noi, tanto tanto.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Come controllare il traffico prima di partire, di mettersi in viaggio? Gli automobilisti possono informarsi sul traffico attraverso il CIS, chiamando il numero gratuito 1518, oppure consultando i siti, naturalmente. E per conoscere la situazione sulle strade invece gestite da ANAS, si può utilizzare l'applicazione VAI, oppure chiamare il numero verde 800 841 148. Anche gli spostamenti in treno saranno soggetti a cambiamenti, quindi attenzione, maggiori controlli per chi si mette alla guida. Polizia stradale e carabinieri aumenteranno la presenza lungo autostrade e principali arterie extraurbane, anche con pattuglie motociclistiche, ma anche con supporto aereo. Insomma, queste sono un po' le cose da sapere prima di partire. Scegliete bene l'orario, le ore notturne, insomma, possono essere sicuramente quelle più utili per non trovare traffico, ma anche quelle più pericolose, non dimentichiamolo.

0: Muoviti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Vieni a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
6: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Gigi D'Alessio, non dispietta.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un inno alla speranza e all'amore che supera le barriere. Scritta nel 1980, questa canzone racconta la storia di due amanti separati dal muro di Berlino che progettano di concepire una figlia a cui daranno il nome di Futura come simbolo di un domani migliore.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Neck è da qui su Radio Kiss Kiss Italia in questo pomeriggio insieme, state ascoltando Italia sì, Italia no, fino alle 18 come ogni giorno facevamo un po' quattro chiacchiere, stavamo parlando di partenze, serate, eventi, visto che abbiamo parlato anche del grande esodo dei giorni a Bollino Nero, vi abbiamo dato anche qualche bella dritta, speriamo, per controllare il traffico prima della partenza. Voi quando partirete, se partirete, magari siete tra quelli che hanno scelto le vacanze settimanali, 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Siamo in piena estate. Quanta è bella l'estate, ce lo dice anche Levante in questa canzone del 2023.

E c'è chi dice: ma quale bella l'estate, stiamo ancora schiattando di caldo, così proprio. Gaetano, ciao, grazie per questo messaggio. Elisa, la sua novità, Amore è

0: che non esiste niente.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

quanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

sorrisetto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.